Bem, bem, sani, kremi, bo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.

0: Guarda un po'.
1: Cosa c'è?
0: Guarda un po'. Vogliamo fino a più.
1: Oh,
0: che
2: tu
0: dici?
2: E
0: bene.

le prose le shata da ma ikanda da bosha le grete bosha da ma le le le